0: ballo tutti, chi verrete? Tutti, tutti. Un dei patrici,
1: allora insieme tutte le volte,
0: venduto ai fieschi.

0: Lucia d'amore a vampa.
1: E favelli ho detto.
0: Mudite. Ella sengia colà del parco Nezzolingo Vial, dove la madre giace sepolta. Impetuoso toro, ecco su lei s'avventa, quando per l'aria rimombar si sente un colpo, e al suo repente

0: Lucia forse l'amo.
1: Puntua e ride.
2: Ogni alba.
1: E dove?
2: In quel viale.
1: Io fremo. E tu scopri.

ed opporsi. Non temer, la lunga assenza del tuo nemico, i fogli da noi rapiti e la bugiarda nuova che gli s'accese d'altra

avanza, il simulato foglio porgimi ed esci sulla via che tragge alla città regina di Scozia.